0: che lo toccare.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.